ti do la la mamma mia, che calore nella discoteca. Su ti do la la mamma mia, un tropic in discoteca.